se palia, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero la po'.

Se io fila, de celo te biberò, te bifila. Se io moro, la momiglia mia.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, di carivali me istero vulia. Piazza ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumilla, mia milla.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.